papagaio non volta uomo si sta fuori da poi non si sta fuori da poi.